e non ti posso guardare. Ed entro in paro per un tuo messaggio, non so che rispondere, scivolerò. E anche se non